0: Pulettela, la macaderia, la macaderia.
1: Che vestia?
2: Che arsenicche?
1: Che brutto!
2: Che mariposa!
3: Che tronco!
2: Che cavellina!
1: Non mi hable más en su alma.
2: No me son saque en su vida. Sí.